Scurria per conforme, viene dell'once, te imponga, letto, surasco, guaranà, raditi, se non come molto smandioca, mandioca di mai si ingorda, sinta un duro, quebra lo sdente, può ingrossare la sperna, via un po'.

querendomi lasciare mia netta Mariani da Silva, che dà l'anniversario oggi, completando i suoi 15 anni. Dai, io penso una musica tua, da tua scuola.